0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiru tewa. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai o radio keken. All radio.
1: All radio. All radio. All radio. All radio. All radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: non tenga toyo. Ecco una mattiera poro.
1: Ma ti voglio un po' di cannone, no? No.

Bello. Yo vedi i carni che non ero mi su malo umano, pure mi io su credo, chi le mi che ti credi? Samuele, cadi e vedi ancora? Io vedi che anche altri mi congi di uvola di alien, io non idei io nico. E la povera, e non avere mor, o vedi non si miti in me, come si avere vorno. E non mi ti tocca vorno metto uva, ma è bella bella bella.

0: Ore ochiki ngwa anoro. Ujoni muni peru muni. Muni bomu.
1: Pero mon muni peru
0: muni yakiri miti upongi kondo mibar. Pero kobi uo noe. Kwa wele wele ye.
2: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

ile nwa nwere dị ọkụ ọwụ na oyi rata m ha atọpenye Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri, Gamma Tamacheleri,
Ormani medi mondi fa chili mira che da quello ara cobra cocco la

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.